faccia, in già di faccia, in già di faccia, in già di faccia. Ele! Ah! Evo! Evo! Evo! Evo! Ai ai ai!

taba tsena ne di etsa me itse ha re boela re nka madiana ge ya isa ho lane la di lebo wa re tlamo pola hore tsentse rena le lebo ya bona e nyanyana fela yeo re tlameng hore di lebo tse kgolo yo ka ya South Africa le ya Botswana ke tsona tse hlileng di go thweng ke tsona tse gonang gore di recognize ka po di ya moele he bo mong ba macha me ka nete itse ha ba tsama ba nnete fa tsa ke ba nne ke ntwana ke FMD me ke bontse hore le fulena la FMD lona ke le o gegeng jwa le le a magwebo e go buisana me ke ratile la o e bontsha senda le tlabo ga ka nete le le la qetellwa bo e mong bo jwa le se le tlame gore le phatlalatswe le komatsi go bana jwa le gege le se le ama di tlhaiswa le ke di bewa ke di phofolo me bona go bolela gore gwebo le go buisana bona ile ba tlame go yeme mere be go pole gore kana go eno ba di nku bona se bile bontse bolele mabopo mane ane di la tsamea go ile ge go gegenelo ba be o ile sotu le tshweditse me re tle go hopole gore bona le ditumellano tse e tswang ke dinaga ge le naga re ntse re ithopha mona go le ditumellano tsena di ama gwebo le go bitsana ke ona mmuke ngwana ono o moifo wa lesotho o eteletswe pele ke mohlomphei tona golo ka matona a hae kono huwe Botswana mane jwale go lo sekwa sekwa ditaba tse amang kgwebo le kgwebisano jwale ebile ntse e kenyeletsa le taba tsa temo ga golo re itse re batla go tloa mona temong e re seng re ke ya go ja fela re shebile temo ena ya gegeng ke temogwebo mme gona mono he ha re ntse go le mono mohlompe le tona la temo o ile a boela kopana le wa mphato ya gae go bontsha ka nnete ntate le ha e le mona re ntse re bua taba tsena re tla gopola gore ntse re ameile le Botswana ka kotlolo tle ke supe gore le fulena lona ebile le tlhele le kgathatsa ka magatlo a mangata gagolo jwale bona ba se ba tseba mawa le mawala gore na le fule ba kgona gore ba ne ba lebeetla sa taolo jwang mme ke bontshe gore le fulena ke a mang a mafu a ikgethileng gagolo bane ga le le teng go tatameya go tsebagale gore na mofuta wa moriana o ka sebediswang gore o bege le fulena tlasa taolo ko feng ke mane mo o tla kwa ga ba ebeaka sekgowa ba ntse ba re strain sa virus ena gona jale extrema jale di mefuta e mengata go thwe di fitlhelela go bosupa kwana kapo le go feta jale ee yandate wako jale ebe he ke mane mo ke ile ka tlameng gore ga re se re tsebile boemo ba gore na kwa kwana soko e gegeng ke yona jale re tlegete bo lwantsha yona na ke e fele mme ke enkile nako e tirile taba eno bana ga enke nako e khutshwanyana so ke mona he mo leng gore ka nete a mohlomphei le tona jale a bua le wa mphato gae ka ntlan jale ba sebisana le go tloa mono ga ka nete ge ka le thusa ge le lesotho le lona go bona gore na tse dingwe tsa ditumelelano tse re tla kenang go tsona ke di feng mme ya bagese go amolela yona eno ntata ga bannete ba tla re fa moriana ono o gegeng ko o thibelang kokwanatlhoko ena ya kgolwane le molomo ke mpe ke supe gore ga re bua ka lefulena le gegeng ke la kgolwane le molomo e leng FMD food and mouth disease ga se lefule phekolega gobane jale ke virus mme virus ke ntho eo gangata re e rere ga e se e le teng re lwantshana le ntho e ka ga e bitsang ka gore ke secondary infection gore lefule se ke la ata so gona go bolela gore ga e le mona re fue ntho ena e rereng ke vaccine e leng e rereng jale e a thibela ke eo e tla re ga ha e sebediswa mona re le go sheba mane dibakeng tsane tse re ileng gare jale di ile tsa ameha jale ebe re tlatla ka tsona mme boithuto ke bona borereng e tlo re thusa gagolo gobane jale pele re qala re ikopile gore bona batho bao ba Botswana e leng bona ba rereng vaccine ena kapo moriana ona go tswa go bona diente tsena ba tlotla ba re thusa gore eletsa gore na le gona re tlo e sebetsa jwang gobane Botswana naga ya teng e batalletse go feta e na gona e nang le methipologo le dithaba le matswedimo tswang mme ke tle ke supe ntate tla ba le basotho kao fela gore re fue ente tse legolo la dikete e leng 100,000 mme ga o sheba ente eno ka mokgwa e leng ka teng jwale yona ke eo go thweng o tla tlameya gore o gutle ka mora matsatsi a 28 e leng gore 28 days gona go bolela gore ga re teta go enta mogatelo wa pele re tla boela gape re tlo gutla ka mora 28 days re tlo pheta re boele re phete gape gona go bolela gore morwalo o re nang le ona gona jwale ke wa gore re tlo qala strekeng sane sa bothabothe moo lefulena regeng dila la kgoma teng mme ga re tloa strekeng sa bothabothe re tla be re ya strekeng sa leribe gobane ditereke tsena di batla di tlhile

re DJ ke la lengoma ka o fela re batla o jaiva. We love le ga to la nnete. Se seng le la masimba leng. Se la masimba. Di pompong. Kannete. Lo tsanga ha re ka pelong ka mang. Lo lutla ka pelong ka mang le kututsa le ga to la nnete.

metsotso e le shome fela le skoto hantle ka mora hora ena ya boraro. Ke bo dumedisa hle mamedi wa Selma sa Sotho le tsatsing lena la Moqebelo mo kgweding e hlanang fela jalo matsatsi a le shome le metso e mehlano ke kgwedi ya Phato selemo ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Mme ke sentse ke re tlotlhe o tlotla o tlhola le nna letsatsing lena la kajeno la Moqebelo nnete sebele go batla go phodiphodile letsatsing lena go futhufuthumetse letsatsing lena la kajeno go sa tshwane le matsatsi a mang a go feta he mamedi wa Selma sa Sotho atamela kwano Selma sa Sotho nna le wena re tlotla re ba mmoo kajeno. Lenaneo le kenang ga jale ke lenaneo la re di lata mabosela o tlwa goreng yena ya boraro e fetile fela jalo ka metsotso e le shome le motso lemong go fitlhela mane goreng ya bohlano. Ka jeno re tlotla re itsamaela ka mmino o monate fela go fitlhela mono goreng ya bohlano e tla ga re fitlha goreng eno ya bohlano re boele re fetole mawareng ke mokgatlhelo wa bobedi ebile le go qetela wa mmino wa rona wa lenaneo la go gawa masela. Ka lebitso ke Snate Matsoga mme ke sentse ke re tlhe mamedi wa Selma sa Sotho atamela ka jeno nna le wena re tlotla re thuntsha le go ele asena re tlotla re imamelela mmino o monate fela o ntse o iketsetsa mabaka gao a letsatsi le letsatsi. Kae kwano re sebedisa lepetso le bobebe fela la boithabiso tswela pele le thuto o fumaneha dipakeng tsa 90.8 megahertz le 106.1 megahertz sa Sotho atamela kajeno mamedi wa Selma sa Sotho lenaneo la re di lata mabotsela ka ele Moqebelo letsatsing lena la kajeno bana ba ileng ba ema dihoreng tsane tsa hoseng ka pela moruti ba re I do re sentse re re tlhe kgapu kgapu ya mahlono.

Na go ke hora ya bosupa sena ke sealemo ya Salesotho ditaba tsena o di ballwa ke malebabo majoro mo mamedi ke ho madume hape le tona la thuto le kotliso le gele fapha la thuto le tobane le qholotso ya barutwana ba tlohellang sekolo ka lehare ka lebaka la lebollo le lenyalo la bana ba dilemontse tlase professor Ntwera Papa o buile sena ha nehelana ka mo aho wa tsamaiso sekolong se kopaneng sa Pulani Berea mo a itseng ba entse kopo ofising ya tona kgolo hore ba fuwe lenane la diteachere tse bagolo a magago tlasa morero wa le supa tsela e le ho lwantsha tlhokagalo ya diteachere sekolong a etsa thapedi ho di tichere ho ela hloko thumo ya bona me ba fane ka thuto ya boleng ho barutwana mokamedi wa sekolo se phahameng sa Pulani mofumadi Mpho Mosola o itse ba motlotlo ho amohela mpho ya moaho e tlo thusa di tichere ho etsa mosebetsi ka boitelo.

Me tsuserona elishume re furaletswe hore na ya busupa mehe etla re a metsuserona elishume le metso mihlano re furaletswe hore na ya busupa re tla be go fatse ba ka lesotho etla o nka jolo fihlela hore nyane ya borubedi mehe etla ga re fihla hore nya borubedi etla be ba mmino wa sesotho o tla o nka jolo fihlela hore nyane ya borubong mo teng re tla be go fa ditaba tse kwalang letsatsi la kajeno mehe e tla re ha metsotso ya rona le mehlano re furaletse ho rayane ya borobong ge tla be go fa ditlabolane e tla nka jwalo ho fihlela ha metsotso ya rona e le leshome o renyane ya leshome le metso e medi mo teng he re tla be re leta tojane di ne di eme hakalo he letsatsing la kajeno ke ofe ke etse tjena fela ke etse tjena ke ofe botala ba dinare a re sa lefatshe a difele.

我们vamos solo a battere morire sale. Oh, me vamos solo a battere morire sale. Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Oh, Vashimane Bani Luan Pusu. Oh, Vashimane Bani Luan Pusu. Oh, yeah, yeah.

Bagi kita tu kaca min kaca tolis untuk kami tak kau kulu tak jadi cuci cuci mabulala. Bagi kita nak kau tak mesti mana. Tak kau tak jadi cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci cuci c